Akina kwa marimi shi. Akina kwa di gaga bi. Kariro bani rina, rina rija munati, rina rija joy, rina rija mudifo. Kari robali, rimari vishin, ridi gaga vicheza.

re go dumedise ntate Sebola ke re ke shimolaetsa go ba segoboli re re a moya wa ntate Seputla segobodi o roba le ka kgotso re tla mogopola ka tse di botse tseo a bere

0: go tle le gore le expire wa ba le metsi ka go fase
1: krimi ya ba ka go dira maswa byale
0: eh byale ho nya ke ya mabese a maswa
1: eh gapetsa be o lukuma na tswa ke batho ba iswe re ba re
0: ah suppose re dilo di expire le di expire
1: levels
0: ndongwe le go na le expire date
1: ke go kwile
0: butse

Toma! Viva! Viva! Uno! Toma! Viva! Toma! Oyo! Na mino rena menela magaga se sa tirete tsebela fa mang khotla ka tsela Afrika Borwa. E ga tsha ile motho pong khola polo ga le ke botane tsa nna le le magaga se tsela pele. Le ba ke le ba le re ngile botse ba tsela ba ngwa ile ba tswa ba ntshin tshin tshin tshin. Go ya ne ke yona magaga se. Re le tsi bisha maga puro ya le swika le ke la mmano go violence so bo pa. Ka tsela sa go di ya go sta 2026. Le pele go mala mole ja mabilwane. Eh, a mabilwane. E ga se bo pa ga o tsile le tamo. O sa o timela lo re kenya ka bo ga o tsile le tamo. E ga le go irela so mamiso mo ga go shipego ye taka Dr. Olivia Subupa Masinya le Tony Masinya e ba le nna di graduate taka le boje le la di aloha ka jile wele re geleta le tele ya pere academic regalia gore di kobo jela bura bura jela jalena e le tele ya pere di bura bura jela jalena go bane e flomolo taba le bula le suka la motho mongwa a kileng a tsana sekolo ga botse e ba le tle ka na go ya ne we ya irela so mamiso mo ga go tsirela le boga. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on,

Kitumelo Mphala di are motho wa ka e wena motho wa ka my person ko rata ka pelo le moya e bile ko rata ke sa khutsi betile irial sopedi u duma tlhogo rena mile ro kwa ditaba ja irial sopedi kwa re fetoka sopo se se Thembiso Maebela.

0: sepela ga botse le be le gapedise le akanishu gore dilo di tsa ga e di sepela botse ga re fetse mo we re taba re etela di kereke tse di malwanyana re ya go UAAC ke kwa bari ye ke ya bo ntate Tidiela ke be re ya go yona gore re tla be re sepela re ya di kereke tse different re dira this activation gore batho ba tsebe gore re le modimo ka gare o gona ene re motshepile.
1: A gona nnete ya go feta e se se le ya molokwane o tloga re lebo ga re lebogile nako ya lena ge le kgone go boletšhana le rena gona fa go tsebela fa mokolofelo ke ya gore re tla bona a tlaega lesogana le la ga Sambo go seo a tla ba go a se dira re tšhe sebaka se re lebogeng re molakaleletše matlhatse le matlho gona o lotlheng.
0: A go lebogenna
1: re tloga re leboga motheletši wa tsebela FM ka fao ditaba di bego ka gona.

0: cooking oil, ka 162 rand 99. 750 grams, ya Cremora, ka 46 rand 99. 2 kg, ya Omo washing powder, ka 47 rand 99. 2 liters, at a skin bubble bath, ka 56 rand 99. Mola 12.5 kg, ya pizza na maize meal, 75 rand 99. Food hype, Mkopani, where you always save.
1: Dino tseo di sa lebalegego masela motse a nnete a mzanzi boela le gopoleng history ya kgwele ya maoto ya PSL Classics boela morago go gopola dinako tse kgolo le tseo di tumilego tsa kgwele ya maoto ya Afrika Borwa ka mokibelo o mongwe le o mongwe wa go thoma ka seripagare go tswa go iri ya lesome bosego go SABC 2 e tlišitswe go wena ka boikgantšho ke SABC Sport.
2: ABC Sport for the love of the game, Ragatela Pele. Yeah, we are Barcelona. Barcelona batlo batlo na fale al agle jenal so mesinya na agosto se ke ngwe di papadi tseo di letilwe go di lebeletswe go gore di tlatla di namile di go gashedi le go feta motheletsi wa tsebela FM ile ge Barcelona batla batlana di nkgwete go ba kere se sengwe sa di tlhopatse di kgolo mo continenteng ya Africa ke tseo di tlo ba go di diragala gona fa go gona fa go mabu Afrika di tlhopeng tse pedi tse ke tseo di tla ba go di diragala motheletsi wa tsebela FM pararirerire parirararirerera e sale ka motlhogong yaka ke re ke leka go e kgotsola e agara parirararirere go na le nako ngwe o koše ka nolola ya tlhoelela ka motlhogong ya go mosegare ka moka ke sa e nyaka gana mole.

na le dikosa tsa go tshea ga botse go tswa album ye tsa go bitsa go bo cheche logozo le wewe ei wewe wa itse ba tsia ga botse tsia ga botse tsia ga botse go sa yewe mtele tswa tobela FM ke sa di tsho go bolela tsana le bo professor Mahlaela go tswa sibitiela rama makweng bya le monna yo wa nkhakang tsaka le bagala hore a ke mogwetse ne a ke mogwetse a ke mogwetse a ke mogwetse a ke mogwetse a ke mogwetse mo mogaleng ntumele ke iphesa bakanyana mtele tswa tobela FM ke ke nya kana le yena professor Mahlaela re tsone tshirbele ipolelo le yena gona fa go tshobela FM le nalo la Africa ya dinaledi ere ke tsomana le monna o ke ya buya ke ya buya ke ya buya ke ya buya ke ya buya me ke be ke tlogile ke kitimetse ka Ivory Coast ba ipi tsa fela na ga gore ke Cote d'Ivoire bona le monna ba mmitsa gore ke Gajuseli bona le ko sa bo ipi tsa gore ke King Solo ke botopa go tswa go Album you really go check out ne kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone

0: Thabišo.
1: O sheya gago, khetho ya gago, khetho ya ka o thobele FM le Zex Mogashwa.
2: Dumela, dumela Zex Mogashwa, dumela ka Mogashwa. Ke gata mo kwedi. A ga go botlwa re go toka go. Ke go kopela o nra lokela go sa Chief Butler ar marata. A tshwere le Master Chief. Tshisa. Ga le go nra lokela go.
1: Retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro,